Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Sono le 3:01.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: ミュージックボックス。
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave.

sono le 4 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Startup Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Sono le 6 in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

te. Che senso ha accogliere tutti i consigli a braccia aperte, se poi chi te li dà finisce quasi sempre per darli a se stesso?

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, buon momento per essere chiari in amore. Se ci sono state delle tensioni di recente, forse è il caso di risolverle subito. Ricordate che con il dialogo riuscirete a risolvere tutto. Toro, giornata di introspezione oggi, quindi approfittatene per guardarvi un po' dentro e ascoltare le vostre emozioni e i vostri pensieri. Se avete avuto delle discussioni di recente, è il caso di farsi un esame di coscienza. Gemelli, le stelle vi invitano ad essere più decisi. Il periodo è ottimo, ma talvolta vi mancano determinazione e ambizione per riuscire a superare i vostri limiti e puntare più in alto. Cancro, in amore si prospettano giornate molto intense e piene di novità. Cercate di essere cauti e di valutare attentamente i pro e i contro di una nuova proposta lavorativa che riceverete. Leone, siete in gran forma sia dal punto di vista fisico che mentale. Prendetevi sempre cura della vostra mente e del vostro corpo e imparate a gestire lo stress. Vergine, l'abilità nel gestire le questioni di cuore si dimostrerà notevole. Questo permetterà di superare con successo difficoltà inaspettate che potrebbero presentarsi. Nel mondo lavorativo riuscirete a far fronte agli impegni. Bilancia. Le stelle vi infonderanno un'energia contagiosa che arricchirà l'amore. Sul fronte lavorativo il comportamento sarà cruciale per far capire agli altri se siete la persona più idonea per portare a termine una particolare attività. Scorpione, oggi avrete l'opportunità di guardare alle situazioni emergenti da nuove prospettive. Ricordatevi che ogni evento che ci capita ha un motivo e che ogni esperienza può contribuire alla nostra crescita personale. Sagittario, questa giornata si prospetta come l'occasione ideale per concedersi qualche audace follia. Sul fronte lavorativo raggiungerete un livello di produttività eccezionale. Capricorno, il periodo porterà fortuna e successo, non solo in campo sentimentale. Sfruttate quindi le opportunità che vi capiteranno e mettetevi in gioco. Acquario, la giornata si preannuncia positiva per le finanze e le entrate. Se le previsioni si riveleranno accurate, le stelle vi sosterranno nel voltare pagina e iniziare a scrivere il nuovo capitolo della vostra vita. Pesci, le stelle sono positive e i momenti più belli saranno occupati dagli affetti stabili che risplendono per costanza, condivisione di intenti e affiatamento. Fate attenzione a tenere ben piantati i piedi per terra. Oggi vi saluto con le parole di Che Guevara. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla Chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato, ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 settembre del 1988, con la cerimonia di apertura, iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020, durante il Golden Gala di Roma, Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka, a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

ma è il momento. Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.

0: Music Box.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno, ironico e disinibito, di Invite, il piacere tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un apparentemente banale cena tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla mostra del cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Niggly, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Niggly, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre, racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia, l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
2: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino, finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
1: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. E la GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
2: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
1: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarra e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

Il mattino porta un cielo più incerto, soprattutto al nord, dove non si escludono rovesci sparsi. Il centro e il sud restano più stabili, con un clima ordinato. Nel pomeriggio l'instabilità si fa più evidente nelle regioni settentrionali. È un giorno che cambia tono, ma senza esagerare, come un passaggio di capitolo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ora passiamo a parlare di sanità. L'estate più calda di sempre ha portato oltre 10.000 accessi al pronto soccorso valdostano, più 4,5% rispetto al 2025, con un boarding in ulteriore miglioramento. La rete territoriale ha gestito più di 3.600 accessi, quasi 1.200 da parte di turisti, grazie alle case della comunità e agli ambulatori nelle località più frequentate. L'azienda USL sottolinea la tenuta del sistema, resa possibile dall'organizzazione flessibile dell'ospedale e dal lavoro coordinato di personale sanitario e amministrazioni locali.
2: Ora passiamo a parlare di caccia. In 16 regioni l'apertura della stagione venatoria è stata anticipata di 2 settimane, mentre la fauna selvatica sta ancora affrontando le conseguenze di un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali critica la decisione, ricordando che molti animali, già privi di rifugi e risorse, finiscono ora esposti all'attività venatoria. L'associazione chiede alle regioni un passo indietro e allo Stato un intervento a tutela della fauna, definita patrimonio indisponibile e protetto dalla Costituzione.
1: Il SERD della Valle d'Aosta lancia un nuovo portale e nuovi canali social per essere più vicino alle persone e combattere lo stigma sulle dipendenze. Nel primo semestre 2026 il servizio ha intercettato 1.384 persone, più 51% in 4 anni, con un forte aumento dei casi di tabagismo e delle prese in carico complessive. Il nuovo sito e i profili social puntano a rendere più accessibili informazioni, percorsi di cura e attività di prevenzione, raggiungendo anche le fasce più giovani della popolazione.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
2: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
3: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
2: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
3: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
2: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta è il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
3: E con questo è tutto, a più

Allora, vi parliamo, anzi, vi parlo, perché vi parliamo? Cos'è questo plurale così maiestatis senza motivo? Vi parlo, per l'appunto, da Via Tourneuve numero 6. Oggi siamo in diretta dalla nostra sede storica. Fa quasi strano ormai, no? Visto che l'abitudine è quella dell'ideal car Peugeot, però ogni tanto ci vuole, ogni tanto recuperare i contatti con la sede, con i macchinari che ci sono qui in sede, che devo dire rimangono i miei preferiti, questo ormai l'avrete capito. Cioè, dovete sapere che c'è un mixer qui in sede. Adesso andiamo proprio sul tema del mixer, che ormai è diventata la mia nuova ossessione degli ultimi mesi. C'è un mixer vecchissimo, ma vecchissimo, di quelli belli che venivano fatti una volta, quelli proprio belli ancora analogici per tantissime cose. Poi è un mix questo in realtà tra analogico e digitale, ed è, devo dire, stupendo, cioè assolutamente stupendo. Peserà questo mixer penso 100 kg più o meno, cioè non riuscirei a muoverlo neanche se ci mettessi tutta la poca forza che ho. E però c'è qualcosa che i nuovissimi modelli all'avanguardia, quelli col touchscreen, quelli con tutti i pulsantini coloratini, con i design belli fatti proprio in modo che siano che sembrino molto belli quando fai i video di Instagram, così non hanno e non avranno mai. Quindi, chiusa questa parentesi, ho anche scelto una giornata giusta, devo dire, perché il giovedì, io ormai queste cose me le ricordo benissimo, il giovedì fanno la pulizia delle strade vicino alla radio. Questo vuol dire che si trova parcheggio con una facilità assolutamente anomala rispetto alla media. Quindi devo dire, oggi tutto benissimo, tutto assolutamente molto bene. Giornata splendida, ennesima giornata di settembre splendida, con questo caldo non eccessivo, perfetto per le ultime forse passeggiatine in montagna, una quota diciamo ancora accessibile anche a chi non fa sci alpinismo, eccetera. Insomma, devo dire, tutto va bene, potremmo iniziare in questo modo. Poi adesso aprirò i giornali e dovrò assolutamente smentire questa mia dichiarazione, perché scoprirò invece che è successo di tutto, lo so già, sono lì apro da qualche ora. Vediamo un po', aspetta, vediamo un po' se è successo qualcosa di grosso, che me la sto ridendo e scherzando troppo in apertura e devo correggere un po' il tiro. No, si parla molto di abolizione del bollo. Questo è uno dei temi, insomma, in questi giorni. Si parla ancora naturalmente del Thor, del fatto che Franco Collet ha vinto il Thor des Glaciers e quindi ha aggiunto un ulteriore successo, un ulteriore traguardo a una carriera da ultra trailer già fantastica di per sé. E poi di tutte le altre gare, diciamo così, minori, ma minori si fa per dire, sempre nella cornice Thor, che sono partite e stanno partendo proprio in queste ore. C'è quella da 130 km, c'è quella da 100, c'è quella un po' più breve che è quella da 30, se non sbaglio, no? Che però ancora deve partire. Insomma, c'è tutto un grande mondo anche organizzativo che si sta muovendo un po' in tutti i comuni valdostani, e ci sono tanti volontari, tante persone che stanno partecipando a questa serie di gare ormai, no? Che è andata moltiplicandosi anno dopo anno, visto il grande successo che ha ottenuto. Io vi ricordo il numero per interagire con noi: 349-722-5831. Procederei a questo punto con un disco, direi, sì. Prima degli spot riusciamo assolutamente, se me lo dico da solo. Ci sono addirittura Elton John e Stevie Wonder. C'è un disco che si chiama Finish Line, che io andrei ad ascoltare, quindi prego parola a loro.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la magia?

prova. Sì, funziona, funziona tutto benissimo, molto bene, alle 9.22 in diretta da via Turno numero 6, alla giostra naturalmente, Top Italia Radio. Vi dicevo, i quotidiani valdostani, oltre al tema sport che abbiamo un po' già eluso, diciamo, abbiamo già affrontato in apertura, parlano molto di bollo, del fatto che è stata annunciata la sospensione, quindi il fatto che non bisognerà pagare il bollo nel 2027 solo per auto di piccola e media cilindrata e moto. Ricordiamo che ci sono dei limiti, insomma, dei limiti che non superino quindi gli 80 kW per le vetture, quindi al massimo si potrà arrivare a quello se siete oltre non rientrate in questa sospensione. E quindi insomma, questa è una decisione ovviamente nazionale presa dal governo a livello appunto italiano, però insomma ci sono ancora delle cose che vanno sistemate, perché viene chiesto dalle forze che di fatto siedono al governo e che sono rappresentate anche in Valle d'Aosta, ovvero la Lega, insomma i Fratelli d'Italia, viene chiesto alla regione che si raggiunga un accordo con il governo in modo tale da applicare questa cosa anche sul territorio regionale. Oggi Roma fa un passo importante, dicono la Valle d'Aosta deve e può fare di più. L'esenzione totale per chi non beneficia già dell'agevolazione sull'auto, il minor gettito per le regioni sarà totalmente compensato da un fondo statale di circa 2,3 miliardi di euro. E a questo punto la Lega fa un appello al governo regionale, dice: in Valle d'Aosta con le tariffe regionali attuali, che sono 2,58 euro per kilowattora, non ora, per kilowatt, ora non c'entra nulla, il risparmio reale per i valdostani sarà di circa 130 euro all'anno se hanno un'utilitaria da 50 kilowatt e da 180 euro per un'auto da 70 kW, oltre 200 per una che arriva a 80. Poi ancora, trattandosi però di una regione a statuto speciale, dice ancora la Lega, la norma sarà applicabile in Valle d'Aosta solo dopo aver raggiunto un'intesa con il governo. Senza questo accordo i valdostani rischierebbero di essere gli unici in Italia a continuare a pagare il bollo, e quindi insomma l'idea è di premere un po', insomma dire al governo regionale di fare questo accordo. Credo insomma che il governo regionale lo farà, ecco, non penso che ci sia interesse a non farlo questo accordo, però sai, bisogna sempre vedere come vanno, no? Poi le interlocuzioni in politica, è sempre un mondo un po' a parte. Noi ora ascoltiamo Marracash in attesa di avere delle novità. Questa è Crazy Love.

0: Il grande e irreprensibile Marracash con la sua Crazy Love su Top Italia Radio 928. Mentre vedo che Ansa, per esempio, parla di altri argomenti ancora, naturalmente il bollo, certo, non c'è dubbio. Poi c'è anche il tema dell'incendio di Emaville, ormai sono passati diversi anni, ma continuano gli accertamenti anche a livello di giustizia, no, su quello che è successo. Di fatto la novità è che è stata respinta la richiesta di incidente probatorio all'interno di questa, insomma, non so se definirla inchiesta, indagine, fate voi. Il giudice ha respinto, quindi c'è un processo. In realtà la richiesta di incidente probatorio presentata dalla procura nell'udienza preliminare per l'incendio boschivo che risale al 2023, all'estate 2023, tra Emaville e Villeneuve. Ricordiamo che bruciarono 115 ettari di terreno, che ancora, ahimè, se uno si fa un giro da quelle parti vede la montagna, come dire, non esattamente al suo meglio. Furono anche distrutte due abitazioni, una gravemente danneggiata, ed è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla procura del presidente amministratore delegato di Deval e di alcuni funzionari della stessa società, sempre Deval, di distribuzione di energia elettrica. Indagata anche la società, la compagnia elicotteristica Sky Aviation, e quindi il mio giudizio in questo caso dei rappresentanti legali del pilota e del tecnico di volo di questa società. Le accuse cambiano ovviamente a seconda di della persona di cui stiamo parlando, e vanno a vario titolo, da incendio boschivo a inquinamento ambientale colposo. Alla società Sky Aviation viene anche contestato l'inadempimento di pubbliche forniture, perché non avrebbero intervenute nei tempi stabiliti per legge quando si ha un incarico di quel tipo. C'è poi anche un altro filone dell'indagine che riguarda solo la società Sky Aviation, che è anche accusata di truffa, rispetto alla quale la regione ha però rinunciato al fatto di costituirsi parte civile. Adesso, prossimo appuntamento di questa saga ormai sarà il 25 novembre, quando c'è la prossima udienza all'interno di questo processo, che chiarirà le responsabilità che ci furono, se ci furono, all'interno di quella che poi è stata una piccola tragedia ambientale, insomma, qui in Valle d'Aosta. Davvero non eravamo e non siamo abituati, uno dei roghi penso più imponenti a memoria degli ultimi decenni. Questo lo può dire anche chi ha un po' più di memoria storica di me. Che cos'è l'incidente probatorio? Perché poi non tutti sanno che cos'è l'incidente probatorio, magari diciamo anche questa cosa. Di fatto è un istituto che è previsto dal diritto, naturalmente, che consiste in un'udienza che si svolge senza la presenza del pubblico e che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova raccolta durante le indagini preliminari, poiché ritenuta pertinente e rilevante. Lo scopo è di fatto assumere una prova in una fase pregressa, precedente rispetto a quanto accade normalmente, non essendo possibile attendere fino al dibattimento. Quindi di fatto poi le modalità di assunzione delle prove sono le stesse, per esempio quelle di tipo dichiarativo sono assunte con esame incrociato, e di fatto, insomma, in questo si cerca sempre di fare, cioè sempre si deve fare in certi casi, ovviamente per ragioni legate alla non rimandabilità, mi invento questo termine, dell'assunzione appunto delle prove. Però è stata respinta, per quanto riguarda l'incendio di Emaville, questa richiesta, quindi non si procederà con questo istituto del diritto. Noi ora andiamo con il Music Box, sentiamo.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Super Trailer, bellissimo. Aspetta che qua, non so se mi sentite, aspetta che facciamo un magheggino. Ok, adesso sì, adesso funziona. Molto bene. Super Trailer, dicevamo, è l'appuntamento che ci ricorda tutti i film in uscita e nelle sale cinematografiche in questo metà di settembre, che non è magari tipicamente, no, il momento in cui escono i grandi colossal cinematografici, ammesso che ce ne siano ancora, però ci sono alcune chicche, alcune perle interessanti, le avete potute sentire in questo spazio, sempre molto apprezzato, devo dire, non solo da me ma anche dagli ascoltatori. Andando ancora sulle notizie, cercando anche di schivare le tantissime ovviamente che ci sono ancora sul tema del Thor, che rimane il grande argomento di questa prima mattinata dei giornali valdostani, come normale che sia dopo la vittoria anche di Franco Collet nel Thor des Glaciers, quindi la gara più complessa, la gara più lunga, quella sui 450 km, davvero impressionante anche solo a dirlo. Anzi, guarda, vediamola un po' questa cosa nel dettaglio, ma così diamo anche qualche dato in più ai nostri ascoltatori che seguono l'argomento e ce l'hanno confermato in questi giorni su WhatsApp. Lui è riuscito a tagliare il traguardo alle 22.01 di ieri, dopo 122 ore di corsa. Il secondo classificato è Volker Fuhrmeister e Alessandro Roncato terzo, a comporre quindi questo podio italiano per appunto due terzi di esso. Quindi dopo 4 Thor des Géants, lui riesce, Franco Collet riesce anche a vincere il Thor 4.50, Thor des Glaciers, chiudendo appunto con un tempo incredibile che segna anche il nuovo record della manifestazione, ben 7 ore e mezzo meno rispetto al record precedente, che era di Sébastien Rechon ed era del 2023. Quindi oltre alla sua soddisfazione personale c'è anche il fatto che rimarrà questo tempo sicuramente pertanto nella storia. Lui poi insomma ha raccontato le sue sensazioni, dice: sono due giorni in più rispetto al Thor, sono giornate dove sei veramente messo in mezzo scenari di media e alta montagna, non devi lasciare nulla al caso, devi sempre essere concentrato, sono veramente pochi i tratti in cui puoi rilassarti, lasciare andare le gambe, come sono diventate un po' le alte vie 1 e 2, belle ma alla portata di tutti, non prevedono grandissime difficoltà, mentre il Thor des Glaciers è veramente eccezionale. Ho visto angoli della Valle d'Aosta che prima non conoscevo e ho visto anche il pubblico che ha risposto tanto in quel senso, e quindi insomma ha avuto una grande soddisfazione personale nel fare questo Thor. Benissimo, lui ha avuto tra l'altro un percorso molto lineare, è stato sempre al comando dall'inizio alla fine, ha costruito un vantaggio importante nelle prime fasi, arrivando ad avere nella mattinata di ieri circa 10 ore di margine sul secondo, dopodiché diciamo si è fatto un po' sentire la fatica, si è fermato qualche ora, si è un po' assottigliato il vantaggio, però è davvero un tempo straordinario nonostante quel piccolo riposino che ha fatto, quel piccolo sonno che si è concesso la sera prima di arrivare a Courmayeur nel trionfo appunto di questa vittoria ennesima della sua carriera, la prima in questa disciplina, in questa competizione particolare che è appunto il Thor des Glaciers. Noi andiamo con John Legend, questa è Crowd Go Crazy, molto bella, le 9.41 in diretta.

0: Drago Crazy, benissimo. Io ascolterei solo John Legend al mattino, posso dire, proprio il mood giusto, cioè quel carico ma non troppo carico, va benissimo. Poi eleganza, bello, bello, molto bello. E poi vedo che alcuni quotidiani si lanciano in previsioni anche di tipo politico. In realtà un solo quotidiano, che il quotidiano che fa un po' come dire storia a sé, che è la prima linea.it, quotidiano online ideato e realizzato, come recita l'occhiello proprio nel titolo, no, della home page, realizzato da Patrizio Gabetti nel 2022, che ogni tanto insomma si lancia anche su alcune derapate di politologia valdostana, politologia locale, e mette Gabetti in questo caso il mirino su una data del calendario, che è il 13 ottobre, che sicuramente sarà una data comunque di svolta per la politica valdostana, perché è la data in cui è attesa la sentenza d'appello sull'eleggibilità di Renzo Testolin. Vi ricorderete, in primo grado i giudici hanno detto che non poteva essere reinserito all'interno di una giunta. Questo non vuol dire che non potesse sedere in consiglio regionale, ma non poteva svolgere e ricoprire funzioni all'interno dell'esecutivo. Insomma, posizione peraltro analoga sarebbe quella del vicepresidente della regione, nonché assessore a trasporti e tante altre cose, Luigi Berschi, che però ricordiamo non era oggetto del ricorso di AVS, da cui è partito il processo e da cui appunto è uscita la sentenza di primo grado, a cui ora si attende la conferma o la smentita, evidentemente nell'appello. E questo è un momento, una data che avvicina, ovviamente si avvicina sempre di più, e che insomma farà scaturire degli scenari, perché se arrivasse la conferma, volendo, c'è un ulteriore grado di giudizio, anche se gli alleati hanno detto no, non si vada oltre il secondo grado, quindi c'è tutto da capire quel discorso lì. C'è la possibilità di un rimpasto, come scrive la prima linea, cioè il fatto di cambiare alcuni nomi all'interno della maggioranza, evidentemente non più Testolin e non più a quel punto Berschi, perché sarebbe la stessa identica posizione, e alcuni nomi che al momento non hanno magari incarichi all'interno della giunta, che potrebbero subentrare in vari ruoli, in varie posizioni. Insomma, adesso vengono fatti tanti nomi all'interno di questo articolo, praticamente tutti quelli più papabili. Io continuo a dire, però comunque aspettiamo, perché il 13 ottobre può succedere qualunque cosa, quindi non è ancora detto. Magari i giudici dicono no, a posto così, era eleggibile, continuate pure così che andate bene. Quindi in quel caso penso, non credo insomma si faranno rimpasti e discorsi e ragionamenti di quel tipo, però saremo a vedere. Tra poco torna la nostra come dire telenovela preferita, che è quella della politica valdostana, che sta per rientrare davvero sui banchi di scuola dalla prossima settimana. Insomma, si riparte nel vero senso della parola, anche se poi la politica non si ferma mai. Ricordiamo che stiamo entrando poi nel 2027, che è l'anno delle elezioni nazionali, quindi campagna elettorale da tutte le parti, e quindi sarà, come dire, saranno dei mesi dove ne avremo da parlare su questo, quindi eviterei in questo 17 settembre di accanirmi sugli ascoltatori e andrei più su altri temi. Tra poco però, prima 20 secondi di spot.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Beh sì, lo sport gioia e dolore, diciamo, no? In questa fase, tra l'altro domenica c'è Sport in Piazza ad Aosta, organizzato dal Comune, forse nei prossimi minuti avremo anche un assessore competente del Comune di Aosta che ce ne parlerà un po' meglio. Ecco, dicevo gioia e dolori perché a livello di strutture sportive continuano ad esserci alcuni problemini, ecco, anche proprio di gestione. Ne è un esempio la piscina di Saint Vincent, che di fatto sarà chiusa fino a novembre perché il gestore che aveva aveva appunto la gestione, scusate la ripetizione, della piscina di Saint Vincent, che è la SD Libertas Nuoto Caluso, ha rinunciato per il prossimo triennio e quindi al momento, diciamo, non c'è nessuno che la sta gestendo. Le attività in palestra riprendono in settimana, scrive Aosta Sera, mentre per la piscina si attenderà novembre con l'arrivo di un nuovo gestore. Dopo aver tenuto la struttura per 4 anni, il gestore ci ha comunicato, dice il sindaco di Saint Vincent, Francesco Favre, di non voler procedere con il periodo aggiuntivo di ulteriori 3 anni previsto dall'appalto. Quindi la decisione pare sia dovuta a questioni interne, hanno fatto le loro valutazioni e adesso semplicemente si attenderà novembre per avere un nuovo gestore e fare quindi ripartire tutte le attività della piscina.

0: Benny Blanco, io penso che nella mia distrazione avevo letto Blanco e non capivo, ma si è dato all'inglese, no, in realtà è Benny Blanco, non c'entrava nulla. C'erano anche i Benz Joy in questo pezzo che si chiamava You. Sono quasi le 10, al volo ancora qualche notizia prima di collegarci poi con le notizie, quelle anche nazionali, che ci darà la nostra redazione, perché vedo, sempre stando un po' sui principali quotidiani, sempre locali, sempre valdostani, partiamo come al solito da questo, che ci sono alcune novità interessanti. Ad esempio, c'è una purtroppo una notizia, insomma una lettera, che i familiari della insomma scalatrice, della runner, dell'alpinista, non so neanche bene come definirla, scomparsa ormai da parecchi giorni sul Cervino, hanno voluto mandare ai soccorritori valdostani. Quindi insomma una lettera che è stata affidata all'amica della skyrunner, che si chiama Ilary Gerardi, la skyrunner di cui parliamo naturalmente Kylie McChrystal, e di fatto insomma hanno voluto scrivere che come famiglia per noi è stato un grande conforto sapere che tutto ciò che si poteva fare è stato fatto. Ricordiamo che sono state sospese le ricerche di quello che purtroppo poteva essere solamente il corpo a questo punto di Kylie McChrystal, dispersa dal 1 settembre scorso. Nonostante tutti gli sforzi di così tante persone nel corso delle ultime settimane, le ricerche non ci hanno portato da Kylie, scrive la famiglia. Non è questo l'esito che nessuno di noi sperava, e accettarlo è estremamente difficile. E poi ancora hanno voluto riferirsi ai soccorritori valdostani, definendoli instancabili nella loro professionalità, gentilezza e impegno nel ritrovare Kylie, e che come famiglia per noi è stato di grande conforto sapere che tutto ciò che si poteva fare appunto è stato fatto. Straordinaria dimostrazione di affetto e sostegno nei confronti di Kylie, è stata semplicemente incredibile ed è stato bellissimo vedere tutto l'amore che la circondava. Davvero mi permetto di dire anche complimenti comunque alla famiglia, perché in un momento così non è facile, no? Scrivere una lettera di questo tono e che riconosce quelli che sono comunque i meriti di chi ci ha provato fino all'ultimo e con ogni mezzo, no? Magari in questi momenti può subentrare un po' di sconforto, che sarebbe assolutamente fisiologico, assolutamente legittimo, e quindi insomma ringraziare in un momento così è davvero un atto che secondo me assume un valore ancora più grande di quello che avrebbe in condizioni tra virgolette normali. Colleghiamoci con le notizie.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: la Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
4: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per addivertimento. Edoardo Cerdiello Crescimanno, 50enne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla 50enne ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni.
3: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
4: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono due bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
3: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
4: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
3: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Ciò che il tema di oggi è ispido. Ho accompagnato mio figlio quindicenne per dei richiami vaccinali per la sua età e ho rinnovato anch'io i vaccini contro tetano, difterite e pertosse. Ritengo che i vaccini siano una delle grandi conquiste della medicina moderna per proteggere l'umanità. So che quando dico queste cose rischio rispostacce e polemiche. Ai tempi del Covid, quando mi occupai delle scuole valdostane, ricevetti attacchi molto duri perché favorevole alla vaccinazione. Intanto il famoso movimento Novax, cioè quelli che non vogliono i vaccini, è ormai andato oltre il semplice rifiuto dei vaccini di quell'epoca del Covid, ma si è spostato su temi politici più vasti, anche con vere e proprie organizzazioni. Sfiducia verso la scienza, le istituzioni, l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e io direi verso ogni forma di autorità riconosciute. Poi c'è complottismo, propaganda antimigranti, posizioni filorusse e incredibilmente una convergenza tattica con settori sia dell'estrema destra sia dell'estrema sinistra. Ha creato un sistema, questo movimento, per parlare ai genitori, in particolare alle madri, facendo leva sulla salute dei figli ed è una responsabilità forte. Usa hashtag e battaglie sociali per collegare il tema vaccinale alla tutela dell'infanzia. Certo, le morti di bambini, come è capitato per una bambina palermitana di 4 anni poco tempo fa, attribuite in questo caso dai medici alla difterite, rende tutto questo terribilmente concreto, anche un po' tetro. Il virologo Roberto Burioni ha ricordato soprattutto in questo periodo come l'idea che i vaccini pediatrici provochino l'autismo sia stata largamente smentita da una quantità sterminata di dati scientifici. Chi lo racconta, racconta delle bugie. Lui stesso pone una questione forte. Visto che nel nostro paese vige la libertà di parola e, dice Burioni, secondo me giustamente, non possiamo incarcerare chi dice che i vaccini causino l'autismo. Ma, dice Burioni, è giusto lasciare ai genitori la libertà di danneggiare i propri figli quando non vaccinano. E questo è grave soprattutto per i più vulnerabili della nostra società. La risposta è, a mio giudizio, no. La vaccinazione ha una dimensione collettiva. Con adeguate soglie di copertura, la circolazione degli agenti patogeni si riduce e vengono protette anche le persone che non possono vaccinarsi o che hanno perso l'immunità perché sottoposte a terapia, a un trapianto, a cure oncologiche. Per Burioni la sicurezza dei più deboli è indispensabile e questo vuol dire vaccinazione obbligatoria. La libertà di parola deve essere difesa anche se propaga delle tesi infondate, ma, dice lui e penso anch'io, non esiste il diritto di produrre conseguenze dannose sulla salute dei bambini e delle persone più fragili. L'evidenza scientifica, con tutti i suoi strumenti di verifica, è la risposta contro la disinformazione che alimenta paura, sospetto e complottismo. Non penso che al novaxismo si debba rispondere con l'insulto o con la derisione. Bisogna rispondere con dati e chiarezza. Se una bambina o un bambino muore di una malattia prevenibile, il dibattito astratto sulla libertà assume il peso concreto della responsabilità, compresa quella cosa preziosissima per papà e mamme, cioè quella responsabilità genitoriale che non può mai essere violata.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: un progetto questo di Noel Gallagher che abbiamo riascoltato. Noel Gallagher, naturalmente, uno dei due fratelli Gallagher degli Oasis, per qualche anno si era dato appunto a una band parallela, un po' uno spin-off, che si chiamava High Flying Birds. Questo era uno dei pezzi ricavati da quell'esperienza, non così negativa. Poi alla fine si sono riuniti come Oasis, e quindi tutti questi side projects sono stati totalmente cestinati, compresi quelli del fratello Liam. Adesso colleghiamoci, almeno messi in pausa, chissà in futuro se rilitigheranno di nuovo su un palco nel tour in corso e dovranno ricominciare con le loro band parallele. Ricominciamo noi invece con gli spot, 20 secondi.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

A proposito di progetti paralleli, questo è quello da solista invece del cantante dei Maneskin, Damiano David. Il pezzo era Zombie Lady. Anche qua credo che verrà messo in pausa, anche se ancora non c'è nulla di ufficiale, ma diciamo è uno di quei casi in cui i rumors hanno preceduto gli eventi, credo in modo piuttosto affidabile, no? E lo scopriremo comunque nei prossimi mesi. Invece, stando ancora un po' sul presente, sulle notizie insomma che in questo momento vengono battute, io sono andato un attimo con lo sguardo in quel di Torino, perché insomma ci sono alcune cose, tipo questo imprenditore denunciato a Settimo Torinese, che ha, pensate, versato non proprio dentro ma insomma vicino al Po 3 tonnellate di rifiuti in maniera totalmente abusiva, 3 tonnellate di rifiuti speciali e 2 manufatti realizzati senza permessi, peraltro, quindi già che c'era ha costruito pure 2 manufatti con coperture in Ethernet, ma sì dai, scoperti dai carabinieri in un'area a ridosso del Po a Settimo Torinese. Lui è un imprenditore edile, 58 anni, aveva il terreno in affitto, denunciato per costruzione abusiva e deposito incontrollato di rifiuti. Gli accertamenti sono partiti dopo un sacco di segnalazioni dei cittadini nella zona e alla fine insomma hanno trovato rifiuti speciali, un furgone abbandonato che conteneva lana di vetro e latte di vernice, hanno accertato la presenza di questi 2 manufatti con coperture in Ethernet realizzati senza i permessi, insomma hanno sequestrato tutta l'area e lui è stato ovviamente denunziato, diciamolo in modo un po' vetusto, denunziato. Medusa.

Una storia un po' più inquietante, quella che è successa ad alcuni uomini che sono rimasti chiusi al cimitero di Mappano, siamo sempre nel canavese, e sono stati liberati dai carabinieri, perché funziona così: a un certo punto vengono chiusi i cancelli, no, del cimitero, c'è anche una sirena che suona. A quanto si apprende sul quotidiano del canavese, queste persone si erano probabilmente trattenute a pregare, a chiacchierare, non si sa, non hanno sentito la sirena e quindi hanno dovuto poi chiamare i carabinieri, pensa, cioè tutte le cose che hanno a fare i carabinieri per farsi aprire, insomma, mandare qualcuno che li aprisse. Liberati, successo l'altro ieri, appunto nel cimitero del Camposanto di Mappano, alcuni parenti e amici, insomma, che erano lì per accompagnare un loro caro, quindi insomma era anche un'occasione, no, piuttosto triste per loro, era un funerale, e al termine delle esequie appunto c'è stata questa ulteriore disavventura in cui sono trovati quei cancelli sbarrati, e questo diventa una notizia oggi su Quotidiano del Canavese. Benissimo, andiamo con Peter Gabriel.

0: Mi collegherei a questo punto col blocco centrale, quello con le notizie locali e il Music Box. Sentiamo. Music Box.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Parliamo dello Stretto di Messina, dove un monaco benedettino di Norcia ha nuotato per 4 chilometri, sfiorando il record della traversata. L'impresa è stata accompagnata da una barca con l'abate Benedetto Nivakov, che ha ricordato come l'esercizio fisico possa essere parte della vita spirituale. Nella tradizione monastica i religiosi sono gli atleti di Dio, chiamati a un equilibrio tra preghiera, lavoro e attività fisica, che a Norcia viene coltivato con costanza.
1: Parliamo della scuola Giulio Cesare di Mestre, dove le iscrizioni mostrano una presenza quasi totale di alunni con background migratorio. Tra infanzia ed elementari, solo 3 studenti italiani su 250, con prime classi composte al 99% da bambini stranieri. La forte concentrazione sta creando difficoltà gestionali e, secondo alcuni insegnanti, avrebbe richiesto un monitoraggio più attento sulle deroghe alle iscrizioni. Negli ultimi mesi si registra anche la rinuncia di alcuni collaboratori scolastici, mentre la scuola chiede interventi per riequilibrare la distribuzione degli studenti sul territorio.
0: Ora passiamo a parlare del cambio d'ora. In Italia torna il dibattito sull'abolizione dell'alternanza tra ora solare e ora legale. La Camera ha avviato un'indagine conoscitiva per valutare l'ipotesi di mantenere l'ora legale tutto l'anno. Anche a livello europeo la proposta della Commissione di eliminare il cambio stagionale è ancora in sospeso. Per ora il calendario resta invariato. Il 25 ottobre 2026 entrerà in vigore l'ora solare, mentre il ritorno all'ora legale è previsto per il 28 marzo 2027.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

Box di oggi che ci ha riportati al 97 con un classico di Ligabue, 349 722 5831 per interagire con la diretta di oggi, che è abbastanza eccezionalmente da Aosta, da Via Torneo numero 6. Adesso arriva invece un artista che ci chiedete veramente molto spesso, che è l'Ortex.

0: Vabbè, io so che l'argomento benzina in questi giorni forse non andrebbe toccato, perché posso sentire dallo studio, anche se è insonorizzato, posso sentire le vostre imprecazioni quando fate il rifornimento in questi giorni. Magari cercate anche di farne poco, no? Ne metto solo 20 euro sperando che nei prossimi giorni il prezzo scenda, no? Ma posso, mi pare proprio di poterle sentire queste cose, anche perché le ho fatte e pensate anch'io, quindi assolutamente mi ci metto in primissima fila. Bene, non per essere pessimista, ma secondo alcune previsioni potrebbe addirittura salire il prezzo nei prossimi giorni. Per quale motivo? Il motivo è un ulteriore stretto, non più quello di Hormuz, che continua a essere un grande problema, ma soprattutto quello di Bab el Mandeb, che è uno stretto che sta all'imbocco sud del Mar Rosso, passaggio da cui passano praticamente il 15% del commercio mondiale e il 30% del traffico container. Se questa rotta venisse interrotta, come pare dalle minacce dei ribelli Houthi, le navi cargo e le petroliere saranno costrette a circunnavigare l'Africa. Quindi immaginate cosa vuol dire. Vuol dire 14 giorni di viaggio in più e 6.000 km in più. Reazione a catena vorrebbe dire che i noli e le assicurazioni marittime andrebbero alle stelle, meno navi disponibili, premi per il rischio di guerra alle stelle, che faranno impennare i costi di trasporto dei container, colli di bottiglia anche sui microchip, con molte aziende, ma con questa base sotto è tutto meglio comunque, no? Lavorano a scorte, dicevo, molte aziende lavorano a scorte minime. 2 settimane di ritardo vuol dire componenti e chip bloccati in mare. Automotive, elettronica e hardware industriale rischiano fermi produttivi. Già se la passano piuttosto bene, soprattutto l'automotive. Premio al rischio sul petrolio e gas, quindi allungamento dei tempi di consegna per il greggio e carburanti, che fa esplodere i guadagni delle raffinerie e il costo del barile, spingendo così la benzina verso nuovi massimi. Questo è lo scenario, se per caso chiudono anche quello stretto lì. Poi ancora spinta dell'inflazione, aumento dei costi energetici, trasporto che frenerà la discesa dei prezzi, quindi anche in questo caso bene, insomma sarebbe una mezza tragedia. Le previsioni dicono che nel giro di pochissimo la benzina potrebbe quindi arrivare, per via di questo stretto, a 2,50 euro al litro. Ripeto, è solo uno scenario, non è una certezza, però è uno scenario che può verificarsi, viste le grandi tensioni che si stanno sviluppando anche in questo stretto a causa appunto dei ribelli Houthi, che abbiamo già sentito nominare negli anni scorsi.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

Bella, bella anche qui. Questa è, vedi, un'altra di quelle che io considero mattutine. Non so perché. È una categoria di canzoni che, boh, ho inventato io, non esiste. Pharrell Williams, Justin Timberlake e Calvin Harris. Molto carina questa canzone, il cui titolo mi sfugge, ma non importa. Chi se ne frega, no? Sì, no, non importa. Non è assolutamente importante. Più importante è vedere quali sono le altre cose di cui parlano i quotidiani, anche banalmente piemontesi. Si parla anche di queste, insomma, queste truffe legate alle carte carburante clonate a Torino. 30 fuel card, come si dice, carte carburante che sono state sequestrate, ed è stata anche arrestata una persona. Pensate, alcune di queste erano in uso addirittura della polizia. Sai che ho l'impressione che ci stia veramente un rinascimento dei truffatori, cioè proprio un artigianato della truffa che, ahimè, sta diventando una sorta di eccellenza.

è capitato nei giorni scorsi di parlare delle iniziative sul territorio valdostano per la settimana europea della mobilità. Ce ne sono alcune interessanti anche per quanto riguarda invece insomma il territorio di Torino, perché parliamo di GTT, in generale il Piemonte. Per esempio ci sono di fatto oggi fino al 22 settembre, anzi sono già partite, alcune iniziative dedicate ovviamente alla sostenibilità, all'intermodalità e anche all'accessibilità. E per esempio insomma ci sarà questo appuntamento sulla linea Star 2 insieme all'assessore alla mobilità Chiara Foglietta, alcuni responsabili dell'azienda del TPL, tra cui la Disability Manager, che parleranno di qualità e performance del servizio, rapporto tra energia e mobilità e accessibilità dei mezzi del trasporto pubblico. Vabbè, cose comunque ovviamente legate, no, se vogliamo, anche a questi temi. E poi ancora giovedì, cioè oggi, si potrà partecipare raggiungendo i punti di rilevazione individuati dalla città in bicicletta, monopattino, con un altro mezzo di micromobilità elettrica, e ogni partecipazione contribuirà al conteggio della città nell'iniziativa nazionale. C'è un po' una sorta di, non dico gara, però ecco, di competizione sana, no, per capire quali sono anche le città a livello italiano che utilizzano di più queste forme di mobilità, che come sappiamo sono le meno impattanti da un punto di vista delle emissioni. Magari ecco sono più impattanti su altre cose, perché ogni tanto diciamo il comportamento, ma questo vale per tutti, il comportamento diciamo di chi utilizza

Se fanno di micromobilità sulle strade non è sempre proprio il più adorabile, però posso dire, sai qual è il problema? Io ho sempre detto questo e lo voglio ribadire. Alla fine il problema è che non abbiamo le strade pensate per loro, cioè questo è. E quindi alla fine tu hai una strada che è progettata solo per le auto quando va bene, quando ci stanno le auto, e quando poi ti trovi di fronte a monopattini, bici, eccetera, li vivi un po' come fossero degli intrusi, anche se non fanno nulla di male magari in certi casi, lo dico perché spesso c'è un po' un pregiudizio, no, su questo. Quindi facciamo uno sforzo settimana della mobilità alla tolleranza reciproca sulle strade, dai.

0: Dopo questa botta di K-pop sudcoreano, noi ci colleghiamo con le notizie nazionali, sentiamo la redazione.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
4: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
3: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
4: La pagina degli esteri: il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina: vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui 2 bambini di 10 e 12 anni.
3: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como, con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
4: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.

Ok, questa volta era davvero Blanco, non era una mia allucinazione, l'abbiamo ascoltato in questa ma. Si chiama proprio così, ma con l'apostrofo, diciamo. 349-722-5831. Adesso invece andiamo nell'emisfero australe, dico così perché non mi ricordo mai se lei è australiana o neozelandese, e so che è una, come dire, una distinzione non da poco, per chi ne appartiene. E sto parlando di Lorde con questa Mood Ring del 2021.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il mattino porta un cielo più incerto, soprattutto al nord, dove non si escludono rovesci sparsi. Il centro e il sud restano più stabili, con un clima ordinato. Nel pomeriggio l'instabilità si fa più evidente nelle regioni settentrionali. È un giorno che cambia tono, ma senza esagerare, come un passaggio di capitolo.

Bruno Risas con questa L'albero delle noci. Io stavo guardando una classifica, insomma una statistica su quanti soldi si dovrebbero guadagnare per potersi permettere di vivere nelle varie città italiane sulla base dello stipendio che serve per poter insomma avere un affitto banalmente sostenibile, e si parla di un affitto per una casa non esattamente regale, insomma per una casa di 40 metri quadri. È stata fatta un po' la media su dati di Numbeo e immobiliare.it, che hanno appunto fatto questo studio. È interessante perché, vabbè, scopriamo che Milano è in assoluto la città più cara, ma questo ormai si era abbastanza capito, insomma, no, dagli ultimi anni di come era andata l'immobiliare da quelle parti. E in effetti, insomma, Milano ha un costo medio per un appartamento di affitto di 40 metri quadri di 932 euro. Lo stipendio mensile, per avere in teoria una sostenibilità, ovviamente non è l'unica voce che cuba, no, l'affitto, però è quella forse più impattante, dovrebbe essere, sempre secondo questa fondazione, 2.800 euro praticamente rotti. Non so in quanti a Milano in effetti possano vantare di avere uno stipendio di questa tipologia. E poi ancora interessante secondo me vedere il dato che riguarda Firenze, che non è tanto distante da Milano come prezzo medio di un appartamento di soli 40 metri quadri, perché in effetti anche Firenze ha 892 euro come media, insomma, quindi davvero impressionante. Quindi servirebbero 2.600 euro a Firenze, 2.676 per vivere agevolmente, secondo appunto i dati Numbeo. Poi c'è Roma, poi c'è Bologna, Napoli, Torino, che lentamente sta aumentando il prezzo dei propri affitti, anche se ancora è decisamente sotto. Pensate, l'affitto medio a Torino per un 40 metri quadri è praticamente la metà di Milano, perché siamo sui 520 euro. Se poi volete risparmiare ancora, basta andare a vivere a Palermo o anche a Genova, senza andare troppo al sud, dove l'affitto medio per un 40 metri quadri è ancora di 400 euro, dove lo stipendio mensile, sempre secondo la proporzione fatta da Numbeo, per sostenere questo affitto è appena di 1.200 euro al mese. Quindi forse è una delle città in questo momento, per rapporto costo delle abitazioni e stipendi medi, dove si riesce a vivere ancora bene.

0: Benson Boone con la sua voce fantastica in questa Mr. Electric Blue alle 11:29 minuti, tra poco Music Box. Ancora sul tema delle abitazioni nelle grandi città italiane, beh, Napoli in questi giorni sta facendo molto parlare di sé perché è stata una delle prime città ad aver introdotto un limite vero e proprio alla diffusione dei B&B. Nel centro storico gli alloggi turistici, secondo questa nuova legge, questo nuovo regolamento comunale, non potranno superare la soglia del 30% del totale degli immobili. È la prima volta che una grande città italiana approva un provvedimento del genere, quindi un 70% delle case del centro di Napoli dovrà comunque rimanere a uso abitativo. Poi c'è quella cosettina chiamata nero, vabbè, lasciamo perdere, quello non la affrontiamo, che la, vabbè, andiamo avanti, vi sentiamo, ma non a Napoli e basta, è un po' ovunque in questo caso, devo dire tutta l'Italia e il paese. Ci colleghiamo con Music Box, meglio. Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Rose Villain insieme a Wepecchegno nel loro forse unico, no non è vero, ne hanno fatti diversi, featuring Mamma Mia, anzi Oh Mamma Mia, tra l'altro video girato a Napoli, città di cui parlavamo poco fa, perché è la prima in Italia ad aver messo un po' un freno sul limite dei B&B nei centri storici. Vi ricordo anche che tra poco lo spazio musicale è tutto vostro, perché potete dirci un suggerimento per un disco libero con cui chiuderemo la diretta. 349 722 5831. Ora ascoltiamo Summer Love Is Dead di Self.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

ultimo con la sua Alba 10, anzi 11, ma hai perso anche il conto dell'ora, o forse sono già mentalizzato sul cambio d'ora, ma è presto, io per fare le mie battaglie adesso sull'ora legare e l'ora solare è ancora troppo presto, devo dire. 349 722 5831 per interagire con noi, per suggerirci anche un disco libero in chiusura. Oggi purtroppo, ahimè, non ci sarà l'almanacco, e questo è un dramma, lo so, ma base tristezza dovremmo avercela, aspetta, la base troppo oggi è venuto a mancare l'almanacco, non definitivamente, state tranquilli, lo so che il 90% degli ascoltatori è qui solo per l'almanacco, ma per oggi sì, da domani tornerà. Oggi il sito è down, non è proprio funzionante in nessun modo, quindi purtroppo mi dà errore del server, non lo so, non so cos'è. Domani sicuramente il bellissimo almanacco, per darvi anche dei suggerimenti che può essere utile per il disco libero, tornerà regolarmente al suo posto. Ora sentiamo la Michelin con Fango in Paradiso e poi vediamo quali sono le canzoni che ci avete suggerito voi nel ballottaggio.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Colomouani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
4: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
3: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. New truck, big

Allora, due canzoni secondo me invece notturne nel ballottaggio di oggi. Ho provato a dare la definizione di canzone mattutina senza riuscirci. Invece queste due per me sono molto, molto, sì, buie, un po' da notte. Una, diciamo, ce l'ha proprio nel titolo, l'altra nell'atmosfera. Ma partiamo con ordine da Wicked Game, che è la prima opzione, Chris Isaak. E la seconda, beh, quel proprio un pezzettino che ha sentito, la seconda è di Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight. Allora, due opzioni diverse come genere, come mood entrambe. La prima, Chris Isaak con Wicked Game. La seconda, Lynn Rimes con Can't Fight the Moonlight. Scegliete la vostra preferita, 349-722-5831.

0: Allora, la vincitrice mi porta di nuovo a rispolverare una vecchia rubrica, ovvero come si pronuncia il nome dell'artista. In questo caso la pronuncia dovrebbe essere
1: Leanne Rimes.
0: Leanne Rimes. Ok, bene, ho capito. Lei è una cantautrice molto brava, genere diciamo country. La risentiamo in questo grande successo ormai di diversi decenni fa, Can't Fight the Moonlight, era il 2000.

0: Applausi per Liam Rimes, applausi un po' per tutta, diciamo, la radio che oggi ci ha ospitati nella sede, quella di Via Tourneuve numero 6. Domani torniamo a Lidia al Carpegio. Per oggi da Riccardo è tutto. Ciao.
1: Sono le 12 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
3: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
2: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in Via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: Siamo agli esteri. Oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
2: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale, solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse.

0: Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Gianluca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
2: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
3: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
2: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
3: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: ora passiamo a parlare di sanità. L'estate più calda di sempre ha portato oltre 10.000 accessi al pronto soccorso valdostano, più 4,5% rispetto al 2025, con un boarding in ulteriore miglioramento. La rete territoriale ha gestito più di 3.600 accessi, quasi 1.200 da parte di turisti, grazie alle case della comunità e agli ambulatori nelle località più frequentate. L'azienda USL sottolinea la tenuta del sistema, resa possibile dall'organizzazione flessibile dell'ospedale e dal lavoro coordinato di personale sanitario e amministrazioni locali.
1: Ora passiamo a parlare di caccia. In 16 regioni l'apertura della stagione venatoria è stata anticipata di 2 settimane, mentre la fauna selvatica sta ancora affrontando le conseguenze di un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali critica la decisione, ricordando che molti animali, già privi di rifugi e risorse, finiscono ora esposti all'attività venatoria. L'associazione chiede alle regioni un passo indietro e allo Stato un intervento a tutela della fauna, definita patrimonio indisponibile e protetto dalla Costituzione.
0: Il SERD della Valle d'Aosta lancia un nuovo portale e nuovi canali social per essere più vicino alle persone e combattere lo stigma sulle dipendenze. Nel primo semestre 2026 il servizio ha intercettato 1.384 persone, più 51% in 4 anni, con un forte aumento dei casi di tabagismo e delle prese in carico complessive. Il nuovo sito e i profili social puntano a rendere più accessibili informazioni, percorsi di cura e attività di prevenzione, raggiungendo anche le fasce più giovani della popolazione.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
3: E siamo al caso Roggero, per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione, lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
3: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, in collaborazione con Enval.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste, ridisegna la parte superiore del corpo donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza, si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca alla Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Voltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
3: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
2: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero 1 del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
2: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme di mostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
3: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno, un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni, in un post sui social, ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
3: Il calcio, dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre e Waltemade con Kolo Muani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: altro che l'uso.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Parliamo dello Stretto di Messina, dove un monaco benedettino di Norcia ha nuotato per 4 chilometri, sfiorando il record della traversata. L'impresa è stata accompagnata da una barca con l'abate Benedetto Nivakov, che ha ricordato come l'esercizio fisico possa essere parte della vita spirituale. Nella tradizione monastica i religiosi sono gli atleti di Dio, chiamati a un equilibrio tra preghiera, lavoro e attività fisica, che a Norcia viene coltivato con costanza.
3: Parliamo della scuola Giulio Cesare di Mestre, dove le iscrizioni mostrano una presenza quasi totale di alunni con background migratorio. Tra infanzia ed elementari, solo 3 studenti italiani su 250, con prime classi composte al 99% da bambini stranieri. La forte concentrazione sta creando difficoltà gestionali e, secondo alcuni insegnanti, avrebbe richiesto un monitoraggio più attento sulle deroghe alle iscrizioni. Negli ultimi mesi si registra anche la rinuncia di alcuni collaboratori scolastici, mentre la scuola chiede interventi per riequilibrare la distribuzione degli studenti sul territorio.
2: Ora passiamo a parlare del cambio d'ora. In Italia torna il dibattito sull'abolizione dell'alternanza tra ora solare e ora legale. La Camera ha avviato un'indagine conoscitiva per valutare l'ipotesi di mantenere l'ora legale tutto l'anno. Anche a livello europeo la proposta della Commissione di eliminare il cambio stagionale è ancora in sospeso. Per ora il calendario resta invariato. Il 25 ottobre 2026 entrerà in vigore l'ora solare, mentre il ritorno all'ora legale è previsto per il 28 marzo 2026.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: SOS Muffa.
4: AI per salvare.

0: case.
1: Ovvero come dichiarare guerra a muffa, umidità e vetri appannati senza dover ristrutturare casa.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona, no? Appena arrivano i primi freddi, le nostre case si trasformano misteriosamente nella foresta pluviale amazzonica.
1: Incubo totale. Apri le tende la mattina e trovi le finestre così appannate che potresti farci le scritte come sui vetri delle auto.
0: Ecco, e poi ti sposti in camera da letto, sposti leggermente l'armadio e scopri che dietro è nata una nuova civiltà di funghi, pronti a conquistare l'appartamento.
1: Con la classica reazione da panico, compri 3 deumidificatori usati, spalanchi le finestre a meno 5 gradi e spalmi litri di candeggina sperando nel miracolo.
0: Ma prima di spendere una fortuna in vernici miracolose o chiamare la ditta di ristrutturazioni,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da perito edile direttamente dallo smartphone.
0: La prima soluzione geniale per capire davvero il problema è usare ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete una macchia sospetta dietro la libreria o sull'angolo del soffitto? Prendete il telefono, fate una bella foto nitida e chiedete alla AI di analizzarla.
0: L'intelligenza artificiale visiva riconosce il tipo di danno e vi dice subito: tranquillo, questa è solo condensa da scarsa ventilazione. Oppure, attenzione, questa umidità di risalita da un'infiltrazione del tubo del vicino.
1: Vi spiega esattamente se vi basta cambiare abitudini, usare un prodotto specifico o se dovete bussare alla porta di quello del piano di sopra.
0: Aspetta, ma per evitare che la condensa si ripresenti puntuale ogni volta che stendiamo i panni in corridoio?
1: Lì entrano in gioco i sistemi intelligenti come Air Visual AI o la gestione smart di Sensibo.
0: Monitorano l'umidità interna e la incrociano in tempo reale con le condizioni meteo e la temperatura esterna.
1: Vi dicono esattamente quando e per quanti minuti aprire le finestre per cambiare l'aria senza congelare la casa e sprecare il riscaldamento.
0: Oppure attivano in automatico il deumidificatore o il condizionatore al momento giusto, solo quando l'aria diventa davvero troppo carica di umidità.
1: Così vi godete una casa sana, con l'aria pulita e i muri intonsi, senza dover vivere con le finestre spalancate tutto il giorno.
0: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra cassetta degli attrezzi per dire addio alla muffa in casa.
1: ChatGPT o Cloud Vision per fotografare le macchie e diagnosticare l'origine del problema. E Air Visual AI con Sensibo per gestire umidità e ricambi d'aria perfetti.
0: Attenzione, perché usare l'intelligenza artificiale per curare la propria casa vi fa risparmiare davvero soldi ed evita di respirare l'aria insalubre.
1: Perché casa vostra deve essere un rifugio accogliente, non un habitat per i funghi.
0: Quindi aprite la fotocamera.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
2: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
3: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
2: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
3: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
2: Il calcio stasera: la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:09 minuti di questo giovedì 17 settembre 2026. È la prima giornata più oggiosa, più piovosa dell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo lo possiamo dire, lo possiamo anche urlare, perché anzi, a dir la verità, ha cercato di piovere stamattina, poi è uscito il sole, ma adesso sono tornate le nubi sparse. Come sapete, qui a Bricon ci tengo ad aggiornarvi sulle condizioni climatiche. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me. Stiamo insieme fino alle 18, c'è Bricon Radio Vida Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete fare un bello zapping, skippare all'interno di quattro radio, lo potete fare. www.topitaliaradio.it invece è il sito, @topitaliaradio invece sono i nostri canali social, Instagram.

0: La voce è quella di Sam Smith insieme a Calvin Harris con Promises. 13 minuti per l'esattezza, 14 in questo momento. È giovedì 17 settembre 2026 e nel frattempo, durante la canzone di Calvin Harris e di Sam Smith, è ritornato il sole. Quindi oggi è quella giornata così, una giornata molto molto variabile. Rimanete lì perché stiamo insieme fino alle 18.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Ash Adams e anche per noi 15 e 18 minuti scoccati proprio in questo istante. Continuo a vedere questi cambiamenti di minuti, è proprio il bello della diretta. Giovedì 17 settembre 2026, 349 7225 831, fatemi sapere come state trascorrendo questo giovedì. Ritorniamo a parlare di lui, che è un po' il protagonista di questo mese. Cesare Cremonini aveva già annunciato all'inizio di settembre l'uscita di un nuovo progetto discografico, Amateur, e arriverà, si sa, ad ottobre con un grande show previsto a Londra. Infatti i ticket per poter vedere questo live show sono già disponibili, ma sono qui per ricordarvi il primo estratto del suo nuovo album. Si chiamerà Paparazzi ed è disponibile su tutti i digital store a partire proprio da domani. Quindi Paparazzi, mancano pochissime ore e sarà nostro. Questa canzone invece è uscita nel 2016, Closer. Okay.

che ci fa sempre piacere ascoltare. La voce è quella di Halsey insieme a The Chainsmokers con la loro Closer, direttamente dal 2016. Sicuramente ci piacerà a partire da domani anche ascoltare Paparazzi, la nuova canzone presente nell'album Amateur di Cesare Cremonini, disponibile a partire da domani, dal 18 settembre, sì, domani è già il 18. Si tratta di un brano adrenalinico che fatica a trovare riferimenti nella musica attuale, unendo diversi linguaggi che non vengono semplicemente accostati, ma finiscono per generare qualcosa di estremo, fortemente immediato. Prodotto come il brano d'esordio di una band alternativa uscita da un sobborgo di Londra, perché ricordiamo che questo progetto non è nato in Italia, ma è nato nella capitale del Regno Unito. Paparazzi colpisce fin dal primo ascolto per il suo groove molto ruvido e il riff di chitarre sinuose e la sonorità internazionale, quindi c'è tutto questo viaggio, un viaggio fatto di suoni, un viaggio fatto di groove e soprattutto con protagoniste diverse chitarre che si uniscono all'unisono. Quindi non vediamo l'ora di ascoltare questo progetto e soprattutto di vedere sul palco a Londra Cesare Cremonini per la presentazione di questo progetto.

onde dopo onde, Mr. Props nella versione di Robin Schulz. 15:27 minuti, giovedì 17 settembre 2026, onde che si infrangono sugli scogli, devo dire bellissima visione, però una visione molto molto lontana. Magari ci sono persone che si trovano in questo momento davanti al mare, in riva al mare, e magari c'è un po' il mare mosso visto il tempo, e sto pensando, sto facendo delle previsioni. Fatemi sapere 349-7225-831 se avete optato per le vacanze in questo mese, in questo momento, magari siete in spiaggia, ci sono gli ombrelloni non aperti, siete con la felpa, state respirando l'aria del mare. Ho un po' questa visione, un po' malinconica, nostalgica, però il mare d'inverno, come cantava qualcuno, è quel mare che ci riporta dei pensieri, ci riporta magari anche a quest'estate, a vivere dei momenti nella nostra testa. Ora c'è Eminem.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

stiamo bene insieme senza nessun perché. Ci canta così Cesare Cremonini con Possibili Scenari, direttamente dal 2017, e in quell'anno ci cantava questo singolo. Nel 2026, il 18 settembre 2026, quindi domani, ci canterà la canzone facendo parte del suo nuovo progetto discografico Amateur dal titolo Paparazzi. Quindi ci fermiamo un attimino per questo scatto fotografico e poi possiamo proseguire. 15:40 minuti, giovedì 17 settembre 2026, e io prevedo degli scenari bellissimi per Cesare Cremonini.

sto bene. Ieri mattina mi sono sottoposto ad un intervento già programmato da tempo di decompressione lombare per risolvere un fastidio, mal di schiena, che fastidio. È andato tutto bene, sono già in piedi, verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave sarà combattere la noia, ma sopravviverò anche a questa. Secondo me si farà un bel viaggio ascoltando dei suoi evergreen. Noi invece ci ascoltiamo l'articolo 31.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.

le dirette sui social. E vogliamo subito a Singapore, perché il governo ha deciso di promuovere una campagna davvero singolare, ovvero regala soldi ai cittadini che leggono, che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. Invece che scrollare i social network, hanno pensato di poter incentivare il mondo dei libri e soprattutto il mondo della carta, l'editoria, con questa agevolazione. La campagna si chiama Read SG e vuole contrastare tutti i modi di doom scrolling. Quindi iniziamo a leggere, basta scrollare.

La voce è quella di Callum Scott con Roots, e piuttosto che scrollare, il governo di Singapore ha deciso di installare questa nuova campagna. Quindi non un installare un'applicazione, mi viene in mente questo gioco di parole, ma installare questa campagna in modo che soprattutto i giovani possano trovare giovamento nella lettura. Quindi la lettura diventa un po' il passatempo, non importa per quante ore, possono essere anche 15 minuti, ma incentiva, regala soldi ai cittadini. Per poterlo fare i cittadini dovranno registrarsi e accumulare i punti dei crediti, che però che poi verranno riscattati. Ogni sessione di lettura da 15 minuti dà diritto a 20 monete virtuali, e una volta che si è giunti a 1000 monete si può riscattare il premio in denaro. Ovviamente la cifra è simbolica: per vincere un dollaro di Singapore, che equivale a circa 70 centesimi di euro, bisognerà registrare 50 sessioni di lettura, una al giorno. Quindi impegnatevi.

questo, questa agevolazione che è stata lanciata dal governo di Singapore ha anche l'obiettivo di contrastare l'uso eccessivo dei social da parte dei minori per il pericolo proprio dello scrolling portato all'esasperazione. Per fortuna il programma dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha valutato le competenze in lettura, matematica e scienze degli studenti di 15 anni di tanti paesi nel mondo. Gli studenti di Singapore sono tra i migliori al mondo, forse perché anche tempo fa avevano agevolato la cultura. Secondo me le cose stanno proprio così. Si chiude la prima ora di Break On.

0: Sono le 16 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e 141,90 euro. Si tratta di stime indicative per cis'altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del Premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
2: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma due volte a settimana per il ventenne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
2: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
3: Lo sport, con la MotoGP, Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio a Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male, le sue parole ai microfoni Sky Sport.
4: Non mi è piaciuto il metodo con cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: On.
1: La seconda ora di Break On si apre sulle note di Somebody I'm Not, Martin Jensen. Sono le 16:07, giovedì 17 settembre 2026, e se nella prima ora fuori c'erano le nuvole che coprivano un sole sempre più timido, sempre più riservato, nella seconda ora siamo riusciti in parte, perché noi abbiamo sempre questo compito: accendere quando non c'è il sole, bisogna riaccenderlo, bisogna dare l'energia giusta. Quindi si vede che forse l'ultima notizia che abbiamo lanciato, e soprattutto il governo di Singapore sta regalando soldi ai giovani, delle monete virtuali che poi possono diventare centesimi, che possono diventare poi dollari, in base a sulla base del tempo impiegato da parte degli studenti, da parte dei giovani, alla lettura, quindi anche alla condivisione di libri. 349 7225 831

Intitola proprio così, yes or no, sì o no, Young Cook. E ci piace questa canzone, sì o no? Voi leggete, avete soltanto due risposte, sì, yes o no, non leggo. 349-7225-831. Ci eravamo lasciati con questa tematica sul finire della prima ora, grazie alle agevolazioni lanciate dal governo di Singapore. Quindi mi sembra giusto concludere così con questa domanda e iniziare la seconda ora con per fare anche un po' un report, una sorta di analisi per quanto riguarda la popolazione italiana. Poi ieri abbiamo parlato che stanno nascendo anche dei club dedicati alla lettura proprio sui canali di comunicazione a partire da TikTok, quindi vediamo. Adesso sembrava un passatempo un po' perso, lasciato lì, invece si sta piano piano riprendendo. Io vi ricordo anche di scaricare l'applicazione Radio BDA Network, sempre a vostra disposizione e sempre pronta a regalarvi delle good vibes. Ora c'è Starley con Call on Me, chiamatemi quando volete, nella versione di Rihanna Rebecca Remix. When you know.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me
1: un successo
0: mica,
1: che ci piace tanto qui a Bricona, Holly in collaborazione con Julie, questa domenica 16:20 minuti, giovedì 17 settembre 2026, una domenica che è molto lontana per quanto mi riguarda, quindi 349-7225-831, fatemi sapere uno se leggete, così continuiamo a portare avanti la cultura del libro, e due se avete già delle previsioni vicine, visto per voi la domenica non è lontana, se avete già delle previsioni. Sono passati, pensate, 23 anni da quando Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera si esibirono sul palco degli MTV Music Awards, dando vita ad un momento che è entrato nella storia della cultura pop dei primi anni 2000, e soprattutto c'è stato un momento hot quando Madonna diede un bacio sulle labbra a Britney. Quindi pensate a questo momento, perché a breve parleremo degli MTV Music Awards 2020.

insieme a Ellie Goulding con Hypnotize. Sono rimasta un po' ipnotizzata da questa notizia, ma adesso cercherò di convincermi ancora di più perché la condivido. Madonna, abbiamo parlato prima degli MTV Music Awards 23 anni fa. Tre icone della storia della musica si sono riunite sul palco degli MTV Music Awards e hanno dato vita ad un vero e proprio show, ad un vero e proprio intrattenimento, sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista proprio dello spettacolo. E Madonna ritorna il 27 settembre a Los Angeles su quel palco perché sarà proprio lei ad aprire l'edizione 2026 degli MTV Music Award, destinata ancora una volta a continuerà ad essere la regina indiscussa del pop mondiale, soprattutto perché è appena uscito, è fresca di pubblicazione il

0: dal 2022 Luis Capaldi con Forget Me. Noi non ci dimentichiamo di certo di Madonna, perché il prossimo 27 settembre a Los Angeles aprirà l'edizione 2026 degli MTV Music Awards. Attendiamo il suo grande show. Nel frattempo, pensate, quest'anno guida le nomination con ben 11 candidature.
1: Non ti voglio più scrivere.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

dal 2018 Jasmine con All I Am. 16:40 minuti, giovedì 17 settembre 2026, e si sa, è a inizio di settembre, stavamo, è da inizio più che altro.

di qualsiasi indirizzo, di qualsiasi facoltà, e abbiamo parlato per esempio di stilare la lista di buoni propositi un po' settembre coincide con gennaio, ma in questo periodo è nato un nuovo trend diventato virale sui social che prende il nome di teoria di ottobre, ovvero considera l'autunno in generale, quindi in particolare ottobre, sì, chiamola così, come un vero e proprio secondo capodanno, un'opportunità per organizzare e riorganizzare la propria vita. La teoria di ottobre si basa sull'idea che ottobre possa essere un ottimo momento per aumentare la motivazione.

0: piuttosto che aspettare gennaio è meglio giocare con largo anticipo, quindi iniziare a pensare ai buoni propositi per l'anno 2027. Poi sì, c'è anche l'estate, però facciamo, quindi andiamo con calma. Nuovi inizi, grandi cambiamenti, questo è un po' il concetto di questo trend. Ottobre permette di ripartire con molta calma. Siete d'accordo con questa teoria? 349-7225-831, aspetto i vostri messaggi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. Bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi e microfoni Sky Sport.
5: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
4: Andiamo in casa Inter, dopo Hakan Çalhanoğlu, i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane. Non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia a Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime 2 posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere 2 set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Soul System con Liquido dal 2017, 16:52 minuti, questo è il ritmo sound di Breakon in mia compagnia, io sono Chiara e adesso ritorniamo a parlare di una grande star, Céline Dion, è ritornata.

tra la folla c'erano presenti molte star. Non so se avete visto le ultime Instagram stories pubblicate da Rihanna, ma lei era presente senza il compagno, ha scatenato l'entusiasmo della

con tutto il repertorio di Céline Dion, e tra la folla c'era anche Kim Kardashian insieme a Lewis Hamilton. Quindi tanta vippanza a questo concerto. Ora c'è Emis Villa con Demoni.

continua piacere. 349 722 5831, nel frattempo raccontatemi se siete stati al concerto live a Parigi, oppure magari l'avete visto nelle stories degli altri amici, parenti ci sono stati e volete magari condividere un bellissimo messaggio o una testimonianza. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, rimanete lì, ce ne sarà un'altra. Ora in Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar con Don't Wanna Know, e poi in linea alla redazione. Torno subito da voi.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce Raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
2: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
3: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
3: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese. Il piccolo, di origini straniere, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle parti di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone, poi è caduto.
2: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Rita con One Fin apre la terza ora di Break On. Sono le 17:08 minuti, giovedì 17 settembre 2026. Raccontatemi un po' come sta proseguendo la vostra giornata al 349-7225-831. Questo è il numero magico da digitare sulla tastiera. Radio Media Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento. C'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare la vostra radio preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. Abbiamo anche un sito www.topitaliaradio.it. Se invece volete essere informati H24 e volete scrollare tutti i diversi post, tutte le diverse foto, molto semplice: @topitaliaradio è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Scrollate, mi raccomando, con la testa, e tra uno scroll e l'altro leggete, perché sta ritornando in auge la lettura come passatempo. E poi, se andate a Singapore, siete fortunati, perché il governo vi regala soldi. Basta un quarto d'ora di lettura e poi riceverete le monete virtuali. Ora, Gali.

Dali con I Love You, 17:12 minuti, terza ora di Break On, siamo appena partiti. Nella seconda ora parlavamo di Madonna che aprirà lo show degli MTV Music Awards 2026, previsto il 27 settembre a Los Angeles, e dall'altra parte invece del mondo

se vola alla 27esima edizione dei prestigiosi premi a Las Vegas con Giocando 2. Quindi il verdetto definitivo arriverà il 12 novembre 2026 sul palcoscenico del Grand Garden Arena di Las Vegas durante la 27esima edizione della celebre kermesse musicale organizzata dalla Latin Record Academy. Quindi

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Caparezza con Ti fa stare bene, devi fare ciò che ti fa stare bene. Sono le 17:22 minuti, giovedì 17 settembre 2026, e ci fa stare bene la pizza. Ma forse, dico così, abbiamo perso il primato mondiale anche nella gastronomia. Ci stanno rubando il posto gli inglesi, perché a Londra ha sede la pizzeria Napoli on the Road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primato nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Per la prima volta Londra è in vetta a questa classifica. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce nel 2011

0: Invincible.
1: E si intitola proprio così, Invincible. Loro sono i One Republic. Stiamo parlando di pizze on the road in giro per il mondo per la prima volta nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Troviamo Michele Pascarella, perché nel 2011 ha aperto la sua attività a Londra e nel Regno Unito, e poi da lì ha iniziato a portare la pizza italiana a Londra. Sembra strano, però è così. Per la prima volta Londra è in vetta questa classifica. Poi troviamo altre pizzerie, una pizza napoletana di Anthony Mangieri a New York e Confine di Mario Venture e Francesco Capece a Milano, per fortuna qui in Italia. L'Italia è presente nella parte alta con Bob Alchimia Spicchi, La Notizia, i Masagnelli tra il Milano, 50 Calò di Napoli e i Tigli. Ecco, quindi ci sono dei nomi italiani, però non mi va giù poi così tanto, eh? Non

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

Ti porto in giro al centro, Big Mama, 100 occhi, 17:37 minuti, sì, magari Biagio, Antonacci e Safe avranno 100 occhi puntati, perché il prossimo 25 settembre uscirà il progetto discografico, un grande album di Biagio Antonacci dal titolo Mustang, e non mancano le sorprese. Infatti, se andate a sbirciare i loro canali social, hanno già comunicato ai fan l'arrivo di un nuovo singolo, di una nuova collaborazione, la primissima, l'abbiamo visto Safe sul palco di Sanremo con Tu mi piaci, e accompagnerà Biagio nel brano Spirituale. C'è tanta attesa per questo brano e non solo, anche per questo progetto discografico, quindi segnatevi questa data: il prossimo 25 settembre uscirà sia il progetto di Biagio Antonacci dal titolo Mustang, e poi di conseguenza all'interno troveremo il brano Spirituale featuring, perché ci piace dire così, Safe. Noi lo attendiamo. Ora ci sono i De Ramona Flowers con Human.

Flowers con Human. Segnatevi questa data, il 25 settembre, manca ormai poco, uscirà il progetto discografico di Biagio Antonacci. Ora, Charlie Puff.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Cielo, sono le 17:50 minuti, un cielo un po' spento qui a Milano oggi, ma siamo riusciti un po' ad accendere questo sole spento, questo cielo spento nella seconda ora, poi terza ora è ritornato un po' nuvoloso. Comunque, giovedì 17 settembre 2026, ora parliamo di Drake, ha speso la bellezza di $150,000 per diventare Iron Man. Non è un costume qualsiasi, direi di sì, perché costa $150,000. Drake avrebbe commissionato due armature iperrealistiche ispirate a Iron Man, spendendo circa $150,000. Dietro l'acquisto c'è però molto di più di una passione sfrenata, direi di sì. Le armature sono finite nel video di I'm Spent con Drake nei panni di Iron Man e quindi serviva per farsi un po' pubblicità, ecco. Quindi poi ci sarà sicuramente un ritorno, tranquillo Drake, ritornano questi $150,000.

vista anche del matrimonio, si sta avvicinando Damiano David, non si sa se si tratta di una strategia per la band oppure soltanto per Damiano David, Dove Cameron, però lei Dove Cameron

qualcosa in più, ho fatto le mie dovute ricerche, non ho trovato niente, quindi io sono ferma ancora alla notizia di ieri e avevo detto che se mai questa notizia fosse non vera, non avremmo più parlato dei Maneskin fino al progetto, quindi alla realizzazione concreta dell'album, del singolo oppure di un loro ritorno live in TV. Ecco, io ho detto, prima dei saluti, c'è Benson Boone, ci riporta al 2024 con Beautiful Things.

Sono le 18 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Sfides.
3: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
2: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia quattro giorni dalla chiusura delle urne. Il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato al gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
2: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
3: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
2: Era questa l'ultima notizia. Più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, buon giovedì. Tra qualche istante scopriremo i nostri geni di oggi, marito e moglie che hanno fatto una roba che proprio non mi verrebbe mai in mente. Ma cominciamo invece da andare praticamente sui libri, e dovremmo starci un po' di più, visto che gli studenti di oggi non sono poi così eclatanti. Ecco, forse bisognerebbe studiare un po' di più. Ne parliamo tra poco, benvenuti a One Hour.
1: One Hour.
3: One
1: hour. Quell'ora che ti basta.

0: nostro giovedì inizia con una tirata d'orecchie ai vari studenti in Italia, perché pare che il livello medio di rendimento degli studenti, vabbè, italiani, ma comunque nel mondo, o comunque quelli che sono stati osservati, sia praticamente il rendimento più basso mai osservato. Quindi gli studenti di oggi nel mondo, ripeto, nel mondo, non sono così affidabili. C'è stato un crollo, secondo gli esperti, in matematica e in lettura. Evidentemente, in questa nuova edizione dello studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, si è scoperto che la matematica non piace, e questa è una roba abbastanza brutta, perché 2 più 2 fa sempre 4, non può mai fare 5, spoiler per tutti gli studenti all'ascolto. No, scherzo, ci mancherebbe. Però anche la lettura è in forte carenza, quindi pare che tra le possibili cause, appunto, di queste carenze, pare ci sia il crescente utilizzo degli schermi e poi la perdita di interesse dei giovani per i libri, per la lettura. Davvero, insomma, il concetto è che forse sarebbe meglio tornare un po' più indietro, quindi niente schermi, niente tablet, computer, eccetera, ma libri. Ecco, forse dovremmo far tornare di moda una lettura di un libro, e quindi poi quando si incontrano i ragazzi: cosa hai letto sta settimana? Ecco, questa domanda forse non l'ho mai sentita.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che, nonostante il mal di testa, stavo lì

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5. Qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi. Lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile. Sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: 3, 2, 1, 1.

quanto pare, abbiamo iniziato il nostro appuntamento di oggi di One Hour, quell'ora che ti basta, a quanto pare gli studenti di oggi hanno avuto un crollo in matematica e in lettura, quindi non leggono tantissimo, ma la matematica, ragazzi, la matematica serve praticamente sempre, cioè quanto consuma la nostra macchina piuttosto che quant'è la percentuale di sconto, la matematica serve, almeno un paio di cose impariamole. 3, 2, 1 One hour. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: Tra poco i nostri geni di oggi, che dovranno pagare una bella multa per aver vagliato quella soglia, cioè hanno aperto la porta e sono andati, ma guarda, vabbè, ne parliamo tra qualche istante.
1: 3, 2, 1 hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo a parlare di sanità. L'estate più calda di sempre ha portato oltre 10.000 accessi al pronto soccorso valdostano, più 4,5% rispetto al 2025, con un boarding in ulteriore miglioramento. La rete territoriale ha gestito più di 3.600 accessi, quasi 1.200 da parte di turisti, grazie alle case della comunità e agli ambulatori nelle località più frequentate. L'azienda USL sottolinea la tenuta del sistema, resa possibile dall'organizzazione flessibile dell'ospedale e dal lavoro coordinato di personale sanitario e amministrazioni locali.
2: Ora passiamo a parlare di caccia. In 16 regioni l'apertura della stagione venatoria è stata anticipata di 2 settimane, mentre la fauna selvatica sta ancora affrontando le conseguenze di un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali critica la decisione, ricordando che molti animali, già privi di rifugi e risorse, finiscono ora esposti all'attività venatoria. L'associazione chiede alle regioni un passo indietro e allo Stato un intervento a tutela della fauna, definita patrimonio indisponibile e protetto dalla Costituzione.
1: Il SERD della Valle d'Aosta lancia un nuovo portale e nuovi canali social per essere più vicino alle persone e combattere lo stigma sulle dipendenze. Nel primo semestre 2026 il servizio ha intercettato 1.384 persone, più 51% in 4 anni, con un forte aumento dei casi di tabagismo e delle prese in carico complessive. Il nuovo sito e i profili social puntano a rendere più accessibili informazioni, percorsi di cura e attività di prevenzione, raggiungendo anche le fasce più giovani della popolazione.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: In questo giovedì i nostri due geni, perché sono marito e moglie, i nostri due geni ci fanno capire che in aeroporto spesso succedono cose un po' strane, un po' anche sbagliate. Tra l'altro multe su multe. Le compagnie aeree vengono multate per degli atteggiamenti indisciplinati, sia per quanto riguarda i loro passeggeri, ma sia per quanto riguarda proprio anche il loro personale. Ci sono infatti alcune compagnie che sono state multate perché non hanno guardato per bene durante i controlli dei documenti d'imbarco alcuni passaporti che erano scaduti oppure carte d'identità non valide, insomma tutta una serie di questioni, e appunto le compagnie aeree vengono multate. E ci sono, come dicevo, anche degli atteggiamenti indisciplinati, gente che apre porte così a caso per appartarsi e poter fare, che ne so, insomma quello che vogliono con la sigaretta elettronica, ma anche per esempio i nostri due geni, marito e moglie, che sono in ritardo e hanno spalancato le porte del gate e sono andati di corsa sulla pista cercando di fermare l'aereo per salire. Dovevano andare a Santorini e sono stati comunque bloccati, multati, multa da 2.000 euro, più di 2.000 euro. Quindi io già soltanto non lo farei per la multa. Loro comunque diventano i nostri geni di oggi.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: come la febbre.
1: Andremo in Polonia tra poco per la parte tecnologica di One Hour, quell'ora che ti basta, per riuscire a scoprire che cosa sta succedendo, perché qui la tecnologia manifesta, c'è una manifestazione.
2: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
3: Jenny, dove sei?
4: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
3: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
4: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
3: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
4: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
5: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Super Trailers.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: L'idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
6: Super Trailers.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai.
16: A settembre.
15: Siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
2: 3, 2, 2 1, 1.

La parte tecnologica di One Hour oggi ci porta in Polonia, a Varsavia precisamente, perché qualche giorno fa c'è stata una manifestazione, non di umani che sono contro la tecnologia, contro i robot, contro tutto quello che riguarda il futuro, l'intelligenza artificiale, eccetera. No. Sono stati proprio i robot, una trentina di robot che hanno sfilato davanti al Ministero degli Affari Digitali a Varsavia con delle bandiere, con gli slogan, insomma hanno fatto una manifestazione, erano proprio manifestanti e tentano di far aprire un dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotizzazione sul mercato del lavoro. Lo scopo proprio di questa manifestazione è quella di andare a discutere di regole per applicare la tecnologia, la robotizzazione nelle aziende, quindi non togliere il lavoro da una parte, eccetera eccetera. Ovviamente i robot sono di aziende, cioè quei robot manifestanti sono di aziende che sono dietro a questa manifestazione e che hanno programmato i robot e l'intelligenza artificiale di questi robot per manifestare. Quindi non è che a un certo punto ci svegliamo, vediamo in strada dei robot che camminano e vanno verso una manifestazione, ok? Quindi non è un film, non è una serie TV. In questo caso è stata una manifestazione molto provocatoria.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Abbiamo parlato oggi anche della manifestazione a Varsavia dei robot che vogliono un po' più di regole, evidentemente, ma è giusto così. Regolamentare l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro non sarebbe per niente male, così almeno i robot non ci ruberanno il lavoro. Ci ritroviamo domani con One Hour, ciao!
1: 3, 2, 1, 1 hour. Sono le 19:07.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
5: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
3: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
4: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
4: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata a Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
3: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
4: È tutto, grazie per averci seguito.

0: bello col finale, saga, ragazzi.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano il calcio con la Juventus che questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade con Colomoani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso invece resta ancora fuori dai convocati. Domani il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le quattro gare valide per la Nations League 2026-27. Sono diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati invece all'Under 21, che si gioca il pass per l'europeo di categoria. La Serie A, sfida di alta classifica per Roma e Inter sabato 19 settembre alle 18, con i giallorossi che aprono le porte dell'Olimpico dunque alla squadra di Chivu per quella che è la gara tra le due più in forma di questo inizio di campionato insieme al Como. Inter e Roma infatti sono a punteggio pieno e vantano i due migliori attacchi del campionato, 13 gol per i campioni d'Italia, 12 per i giallorossi. Per una sfida di questo livello l'ex Christian Chivu deve fare a meno di Acancialanoglu, risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, e di John Stones, per lui un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. In casa Roma invece a centrocampo Gasperini si affiderà a Cristante e Coney, in avanti confermati Dybala e Malen. Gaspa ancora tre dubbi da sciogliere. In difesa, oltre al recuperato Hermoso e a Mancini, si prospetta un ballottaggio tra Ndicka e Belardi. Sulla fascia destra Molina e il giovane Lulli si giocano la titolarità, con l'italiano al momento favorito sull'argentino. L'ultimo ballottaggio invece riguarda la tre quarti, ad affiancare Dybala dietro a Malen ci sarà uno tra Rodrigo Mora e Sule, con quest'ultimo favorito. La MotoGP, Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuori onda catturato dalle telecamere in Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Di Gianantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare ad una configurazione base per ritrovare confidenza con la sua moto. Intervenuto ai microfoni Sky Sport in vista del Gran Premio d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi, quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto". Il ciclismo, Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 km. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fanciullo resta leader invece della classifica generale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: alle 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia dopo l'incontro

0: incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
1: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
0: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
0: Intanto ora in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero, nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia, ora in

Campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. Infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
3: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
2: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

finisce un'altra serie così, ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

poi sopra i marciapiedi cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

poi per questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.